Milano che ride e si diverte. Milano teatro, uno leda torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco, ti risponde in siciliano.

quando passa piange e ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna mi porti con te sottoterra o sulla

0: So, Leon, bin wieder da. Hoi. Hallo. Also, Leon, jetzt musst du mir schnell etwas anderes nochmal sagen von Partyhelden. Ich finde leider echt nichts.
1: Che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a vent'anni, anche se vivi fino a cento.
0: Was hast du, Hani?
1: Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane o un bacio non dato?
0: Hani genau Schäferfest und im Kelly.
1: Che ti svegli al mattino e sei serio. Fa morire ridendo di notte all'ombra di un desiderio.
0: Oh, cosa sarà? Ich glaube schon, ja.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.